0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Afferma di aver raccolto dai detenuti denunce relative a violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite da parte delle forze israeliane. Il team legale della ONG che ha fornito assistenza ai membri della flottiglia nel porto di Ashdod, almeno 3 i casi di persone ricoverate in ospedale e successivamente dimesse secondo i legali. Hanno scatenato la reazione dell'Italia le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna. Protestano Meloni e Tajani, che convoca l'ambasciatore israeliano. I mediatori lavorano alla lettera di intenti che Stati Uniti e Iran firmeranno per mettere ufficialmente fine alla guerra. Si prevedono 30 giorni di trattative sul nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. E Trump e Netanyahu hanno avuto una conversazione tesa proprio sulla condotta da tenere nei confronti di Teheran. Netanyahu farà quello che voglia, è una brava persona, taglia corto il presidente americano. Maldive, recuperati gli ultimi 2 corpi dei 5 subitaliani morti durante un'immersione sabato, riportati in superficie anche i corpi di Giorgia Somacale e Muriel Oddenino, dopo quelli di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Chiudiamo con il calcio e l'Aston Villa che conquista l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale a Istanbul. Il Catanzaro giocherà contro il Monza alla finale dei playoff di B. Calabresi sconfitti a Palermo 2-0 ma qualificati in virtù della vittoria 3-0 conseguita all'andata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Stop agli affitti brevi senza regole nei centri storici e nelle città turistiche pugliesi. Troppe case vengono destinate ai turisti anziché agli affitti lunghi per i residenti. D'ora in poi in Puglia i comuni potranno limitare il numero degli affitti brevi. Sentiamo cosa ha detto il governatore Antonio De Caro.
3: Vengono espulsi i residenti perché buona parte degli alloggi vengono messi a disposizione delle piattaforme per quelli che si chiamano affitti brevi. Darà la possibilità alle singole amministrazioni comunali dei comuni turistici di poter fare una programmazione, individuare quelle aree dove non è possibile aprire nuove attività legate agli affitti.
2: In Salento la moglie del sindaco di Castrignano De Greci, Roberto Casalucci, è stata aggredita da un pitbull e un rottweiler. Ieri sera era con il suo cagnolino nei pressi del campo sportivo, stava aspettando suo figlio che terminasse gli allenamenti. I due cani scappati da un'abitazione vicina l'hanno azzannata a salvarla, un allenatore e un dirigente. È stata sottoposta a un intervento di chirurgia plastica all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, indaga la polizia locale. Grazie a un sistema capace di risalire a chi abbandona i rifiuti è possibile identificare appunto i responsabili e il multivideo trappola che a Bari ha rilevato da settembre a oggi 2800 conferimenti illeciti. Si tratta di 12 abbandoni al giorno che vengono soprattutto verificati tra pomeriggio e sera e di domenica. Ciak in Puglia, in corso in queste settimane le riprese del film La meraviglia del mondo del regista e produttore Francesco Lopez, con protagonista e coproduttore l'attore andrese Riccardo Scamarcio. La pellicola è dedicata alla figura dell'imperatore Federico II di Svevia. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

importa ciò che dice la gente, perché tu mi hai protetto con la tua gelosia, che anche che molto stanco il tuo sorriso non andava via. Devo partire.

coi tuoi occhi qui di fronte. Il regalo mio.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo. Bastianelli afferma di aver raccolto dai detenuti denunce relative a violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite da parte delle forze israeliane. Il team legale della ONG che ha fornito assistenza ai membri della flottiglia nel porto di Ashdod, almeno 3 i casi di persone ricoverate in ospedale e successivamente dimesse secondo i legali. Hanno scatenato la reazione dell'Italia le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna. Protestano Meloni e Tajani, che convoca l'ambasciatore israeliano. I mediatori lavorano alla lettera di intenti che Stati Uniti e Iran firmeranno per mettere ufficialmente fine alla guerra. Si prevedono 30 giorni di trattative sul nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. E Trump e Netanyahu hanno avuto una conversazione tesa proprio sulla condotta da tenere nei confronti di Teheran. Netanyahu farà quello che voglia, è una brava persona, taglia corto il presidente americano. Maldive, recuperati gli ultimi 2 corpi dei 5 subitaliani morti durante un'immersione sabato, riportati in superficie anche i corpi di Giorgia Somacale e Muriel Oddenino, dopo quelli di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Chiudiamo con il calcio e l'Aston Villa che conquista l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale a Istanbul. Il Catanzaro giocherà contro il Monza la finale dei playoff di B. Calabresi sconfitti a Palermo 2-0 ma qualificati in virtù della vittoria 3-0 conseguita all'andata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Stop agli affitti brevi senza regole nei centri storici e nelle città turistiche pugliesi. Troppe case vengono destinate ai turisti anziché agli affitti lunghi per i residenti. D'ora in poi in Puglia i comuni potranno limitare il numero degli affitti brevi. Sentiamo cosa ha detto il governatore Antonio De Caro.
3: Vengono espulsi i residenti perché buona parte degli alloggi vengono messi a disposizione delle piattaforme per quelli che si chiamano affitti brevi. Darà la possibilità alle singole amministrazioni comunali dei comuni turistici di poter fare una programmazione, individuare quelle aree dove non è possibile aprire nuove attività legate agli affitti.
2: In Salento la moglie del sindaco di Castrignano De Greci, Roberto Casalucci, è stata aggredita da un pitbull e un rottweiler. Ieri sera era con il suo cagnolino nei pressi del campo sportivo, stava aspettando suo figlio che terminasse gli allenamenti. I due cani scappati da un'abitazione vicina l'hanno azzannata a salvarla. Un allenatore e un dirigente è stata sottoposta a un intervento di chirurgia plastica all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Indaga la polizia locale. Grazie a un sistema capace di risalire a chi abbandona i rifiuti è possibile identificare appunto i responsabili. È il multivideo trappola che a Bari ha rilevato da settembre a oggi 2800 conferimenti illeciti. Si tratta di 12 abbandoni al giorno che vengono soprattutto verificati tra pomeriggio e sera e di domenica. Ciak in Puglia, in corso in queste settimane le riprese del film La meraviglia del mondo del regista e produttore Francesco Lopez, con protagonista e coproduttore l'attore andrese Riccardo Scamarcio. La pellicola è dedicata alla figura dell'imperatore Federico II di Svevia. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo. Bastianelli afferma di aver raccolto dai detenuti denunce relative a violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite da parte delle forze israeliane. Il team legale della ONG che ha fornito assistenza ai membri della flottiglia nel porto di Ashdod, almeno 3 i casi di persone ricoverate in ospedale e successivamente dimesse secondo i legali. Hanno scatenato la reazione dell'Italia le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna. Protestano Meloni e Tajani, che convoca l'ambasciatore israeliano. I mediatori lavorano alla lettera di intenti che Stati Uniti e Iran firmeranno per mettere ufficialmente fine alla guerra. Si prevedono 30 giorni di trattative sul nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. E Trump e Netanyahu hanno avuto una conversazione tesa proprio sulla condotta da tenere nei confronti di Teheran. Netanyahu farà quello che voglia, è una brava persona, taglia corto il presidente americano. Maldive, recuperati gli ultimi 2 corpi dei 5 subitaliani morti durante un'immersione sabato, riportati in superficie anche i corpi di Giorgia Somacale e Muriel Oddenino, dopo quelli di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Chiudiamo con il calcio e l'Aston Villa che conquista l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale a Istanbul. Il Catanzaro giocherà contro il Monza la finale dei playoff di B. Calabresi sconfitti a Palermo 2-0 ma qualificati in virtù della vittoria 3-0 conseguita all'andata. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Stop agli affitti brevi senza regole nei centri storici e nelle città turistiche pugliesi. Troppe case vengono destinate ai turisti anziché agli affitti lunghi per i residenti. D'ora in poi in Puglia i comuni potranno limitare il numero degli affitti brevi. Sentiamo cosa ha detto il governatore Antonio De Caro.
3: Vengono espulsi i residenti perché buona parte degli alloggi vengono messi a disposizione delle piattaforme per quelli che si chiamano affitti brevi. Sarà la possibilità alle singole amministrazioni comunali dei comuni turistici di poter fare una programmazione, individuare quelle aree dove non è possibile aprire nuove attività legate agli affitti.
2: In Salento la moglie del sindaco di Castrignano De Greci, Roberto Casalucci, è stata aggredita da un pitbull e un rottweiler. Ieri sera era con il suo cagnolino nei pressi del campo sportivo, stava aspettando suo figlio che terminasse gli allenamenti. I due cani scappati da un'abitazione vicina l'hanno azzannata a salvarla. Un allenatore e un dirigente è stata sottoposta a un intervento di chirurgia plastica all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Indaga la polizia locale. Grazie a un sistema capace di risalire a chi abbandona i rifiuti è possibile identificare appunto i responsabili. E il multivideo trappola che a Bari ha rilevato da settembre a oggi 2800 conferimenti illeciti. Si tratta di 12 abbandoni al giorno che vengono soprattutto verificati tra pomeriggio e sera e di domenica. Ciak in Puglia, in corso in queste settimane le riprese del film La meraviglia del mondo del regista e produttore Francesco Lopez, con protagonista e coproduttore l'attore andrese Riccardo Scamarcio. La pellicola è dedicata alla figura dell'imperatore Federico II di Svevia. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Radio Norba, breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo. Bastianelli afferma di aver raccolto dai detenuti denunce relative a violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite da parte delle forze israeliane. Il team legale della ONG che ha fornito assistenza ai membri della flottiglia nel porto di Ashdod, almeno 3 i casi di persone ricoverate in ospedale e successivamente dimesse secondo i legali. Hanno scatenato la reazione dell'Italia le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna, protestano Meloni e Tajani che convoca l'ambasciatore israeliano. I mediatori lavorano alla lettera di intenti che Stati Uniti e Iran firmeranno per mettere ufficialmente fine alla guerra. Si prevedono 30 giorni di trattative sul nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. E Trump e Netanyahu hanno avuto una conversazione tesa proprio sulla condotta da tenere nei confronti di Teheran. Netanyahu farà quello che voglia, è una brava persona, taglia corto il presidente americano. Maldive, recuperati gli ultimi 2 corpi dei 5 subitaliani morti durante un'immersione sabato, riportati in superficie anche i corpi di Giorgia Somacale e Muriel Oddenino dopo quelli di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Chiudiamo con il calcio e l'Aston Villa che conquista l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale a Istanbul. Il Catanzaro giocherà contro il Monza la finale dei playoff di B. Calabresi sconfitti a Palermo 2-0 ma qualificati in virtù della vittoria 3-0 conseguita all'andata. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Stop agli affitti brevi senza regole nei centri storici e nelle città turistiche pugliesi. Troppe case vengono destinate ai turisti anziché agli affitti lunghi per i residenti. D'ora in poi in Puglia i comuni potranno limitare il numero degli affitti brevi. Sentiamo cosa ha detto il governatore Antonio De Caro.
3: Vengono esclusi i residenti perché buona parte degli alloggi vengono messi a disposizione delle piattaforme per quelli che si chiamano affitti brevi. Sarà la possibilità alle singole amministrazioni comunali dei comuni turistici di poter fare una programmazione, individuare quelle aree dove non è possibile aprire nuove attività legate agli affitti.
2: In Salento la moglie del sindaco di Castrignano De Greci, Roberto Casalucci, è stata aggredita da un pitbull e un rottweiler. Ieri sera era con il suo cagnolino nei pressi del campo sportivo, stava aspettando suo figlio che terminasse gli allenamenti. I 2 cani scappati da un'abitazione vicina l'hanno azzannata a salvarla, un allenatore e un dirigente. È stata sottoposta a un intervento di chirurgia plastica all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Indaga la polizia locale. Grazie a un sistema capace di risalire a chi abbandona i rifiuti è possibile identificare appunto i responsabili e il multivideo trappola che a Bari ha rilevato da settembre a oggi 2800 conferimenti illeciti. Si tratta di 12 abbandoni al giorno che vengono soprattutto verificati tra pomeriggio e sera e di domenica. Ciak in Puglia, in corso in queste settimane le riprese del film La meraviglia del mondo del regista e produttore Francesco Lopez con protagonista e coproduttore l'attore andrese Riccardo Scamarcio. La pellicola è dedicata alla figura dell'imperatore Federico II di Svevia. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Certe volte

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: ancora tu qui.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo. Bastianelli afferma di aver raccolto dai detenuti denunce relative a violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite da parte delle forze israeliane. Il team legale della ONG che ha fornito assistenza ai membri della flottiglia nel porto di Ashdod, almeno 3 i casi di persone ricoverate in ospedale e successivamente dimesse secondo i legali. Hanno scatenato la reazione dell'Italia le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna, protestano Meloni e Tajani che convoca l'ambasciatore israeliano. I mediatori lavorano alla lettera di intenti che Stati Uniti e Iran firmeranno per mettere ufficialmente fine alla guerra. Si prevedono 30 giorni di trattative sul nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. E Trump e Netanyahu hanno avuto una conversazione tesa proprio sulla condotta da tenere nei confronti di Teheran. Netanyahu farà quello che voglia, una brava persona, taglia corto il presidente americano. Maldive, recuperati gli ultimi 2 corpi dei 5 subitaliani morti durante un'immersione sabato, riportati in superficie anche i corpi di Giorgia Somacale e Muriel Oddenino dopo quelli di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Chiudiamo con il calcio e la Aston Villa che conquista l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale a Istanbul. Il Catanzaro giocherà contro il Monza la finale dei playoff di B. Calabresi sconfitti a Palermo 2-0 ma qualificati in virtù della vittoria 3-0 conseguita all'andata. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Stop agli affitti brevi senza regole nei centri storici e nelle città turistiche pugliesi. Troppe case vengono destinate ai turisti anziché agli affitti lunghi per i residenti. D'ora in poi in Puglia i comuni potranno limitare il numero degli affitti brevi. Sentiamo cosa ha detto il governatore Antonio De Caro.
3: Vengono espulsi i residenti perché buona parte degli alloggi vengono messi a disposizione delle piattaforme per quelli che si chiamano affitti brevi. Sarà la possibilità alle singole amministrazioni comunali dei comuni turistici di poter fare una programmazione, individuare quelle aree dove non è possibile aprire nuove attività legate agli affitti.
2: In Salento la moglie del sindaco di Castrignano De Greci, Roberto Casalucci, è stata aggredita da un pitbull e un rottweiler. Ieri sera era con il suo cagnolino nei pressi del campo sportivo, stava aspettando suo figlio che terminasse gli allenamenti. I 2 cani scappati da un'abitazione vicina l'hanno azzannata a salvarla, un allenatore e un dirigente. È stata sottoposta a un intervento di chirurgia plastica all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, indaga la polizia locale. Grazie a un sistema capace di risalire a chi abbandona i rifiuti è possibile identificare appunto i responsabili e il multivideo trappola che a Bari ha rilevato da settembre a oggi 2800 conferimenti illeciti. Si tratta di 12 abbandoni al giorno che vengono soprattutto verificati tra pomeriggio e sera e di domenica. Ciak in Puglia, in corso in queste settimane le riprese del film La meraviglia del mondo del regista e produttore Francesco Lopez con protagonista e coproduttore l'attore andrese Riccardo Scamarcio. La pellicola è dedicata alla figura dell'imperatore Federico II di Svevia. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Afferma di aver raccolto dai detenuti denunce relative a violenze estreme, umiliazioni sessuali e gravi ferite da parte delle forze israeliane. Il team legale della ONG che ha fornito assistenza ai membri della flottiglia nel porto di Ashdod, almeno 3 i casi di persone ricoverate in ospedale e successivamente dimesse secondo i legali. Hanno scatenato la reazione dell'Italia le immagini postate dal ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia messi alla gogna. Protestano Meloni e Tajani, che convoca l'ambasciatore israeliano. I mediatori lavorano alla lettera di intenti che Stati Uniti e Iran firmeranno per mettere ufficialmente fine alla guerra. Si prevedono 30 giorni di trattative sul nucleare iraniano e la riapertura dello stretto di Hormuz. E Trump e Netanyahu hanno avuto una conversazione tesa proprio sulla condotta da tenere nei confronti di Teheran. Netanyahu farà quello che voglia, è una brava persona, taglia corto il presidente americano. Maldive, recuperati gli ultimi 2 corpi dei 5 subitaliani morti durante un'immersione sabato, riportati in superficie anche i corpi di Giorgia Somacale e Muriel Oddenino, dopo quelli di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Chiudiamo con il calcio e la Aston Villa che conquista l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale a Istanbul. Il Catanzaro giocherà contro il Monza la finale dei playoff di B. Calabresi sconfitti a Palermo 2-0 ma qualificati in virtù della vittoria 3-0 conseguita all'andata. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Stop agli affitti brevi senza regole nei centri storici e nelle città turistiche pugliesi. Troppe case vengono destinate ai turisti anziché agli affitti lunghi per i residenti. D'ora in poi in Puglia i comuni potranno limitare il numero degli affitti brevi. Sentiamo cosa ha detto il governatore Antonio De Caro.
3: Vengono espulsi i residenti perché buona parte degli alloggi vengono messi a disposizione delle piattaforme per quelli che si chiamano affitti brevi. Sarà la possibilità alle singole amministrazioni comunali dei comuni turistici di poter fare una programmazione, individuare quelle aree dove non è possibile aprire nuove attività legate agli affitti.
2: In Salento la moglie del sindaco di Castrignano De Greci, Roberto Casalucci, è stata aggredita da un pitbull e un rottweiler. Ieri sera era con il suo cagnolino nei pressi del campo sportivo, stava aspettando suo figlio che terminasse gli allenamenti. I due cani scappati da un'abitazione vicina l'hanno azzannata a salvarla, un allenatore e un dirigente. È stata sottoposta a un intervento di chirurgia plastica all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Indaga la polizia locale. Grazie a un sistema capace di risalire a chi abbandona i rifiuti è possibile identificare appunto i responsabili, e il multivideo trappola che a Bari ha rilevato da settembre a oggi 2800 conferimenti illeciti. Si tratta di 12 abbandoni al giorno che vengono soprattutto verificati tra pomeriggio e sera e di domenica. Ciak in Puglia, in corso in queste settimane le riprese del film La meraviglia del mondo del regista e produttore Francesco Lopez, con protagonista e coproduttore l'attore andrese Riccardo Scamarcio. La pellicola è dedicata alla figura dell'imperatore Federico II di Svevia. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. L'ira dell'Italia sul ministro israeliano Ben Gvir, che in un video deride e umilia i 430 attivisti della flottiglia. Un trattamento incivile, tuona Mattarella. Meloni e Tajani pretendono le scuse. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Tel Aviv. Stati Uniti e Iran verso l'intesa sulla fine della guerra. Trump ha annunciato che i mediatori sono al lavoro su una lettera di intenti da firmare con Teheran. In attesa dei negoziati, il capo del Pentagono Hegseth ha assicurato che la Casa Bianca è pronta all'azione. Francesca Albanese è rimossa dalla lista nera degli Stati Uniti, revocate le sanzioni alla relatrice speciale delle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati, che aveva pesantemente criticato Israele. Non poteva entrare nel paese né aprire conti bancari. Tragedia ieri sera a Milano, un 39enne ha investito con l'auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è grave. L'uomo non si è fermato a prestare soccorso, ma dopo si è consegnato alla polizia. Aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito. La terra trema ancora nei Campi Flegrei, dove all'alba si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, avvertita in tutta Napoli. L'epicentro in mare a 3 km di profondità tra le coste di Bacoli e Pozzuoli. Al momento non si hanno notizie di danni importanti. Calcio senza storia, la finale di Europa League, trionfo 3-0 dell'Aston Villa sul Friburgo. A Istanbul decidono i gol di Tielemans, Buendia e Rogers. Prima vittoria nella competizione per gli inglesi, la quinta per il tecnico Emery. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. No al rigassificatore nel porto di Taranto. Confartigianato chiede che ci sia uno sviluppo alternativo per la città, che non può essere ancora una colonia industriale. Da poco è stata riaperta la procedura relativa al progetto energetico nel porto. L'associazione sottolinea inoltre le ricadute sul quartiere Lido Azzurro, già segnato da marginalità e spopolamento. Grano duro in Capitanata è positivo l'aumento della produzione, ma il prezzo resta troppo basso. La CIA Agricoltori chiede una svolta nei contratti di filiera e che funzioni correttamente la Commissione Unica Nazionale che decide i prezzi. Per produrre pasta italiana al 100%, dicono, serve grano totalmente italiano. Ripreso il dialogo nel centro-sud tra agricoltori e industriali sul prezzo medio del pomodoro. La parte agricola punta a confermare le quotazioni del 2025. Al contrario, l'associazione produttori ritiene che il prezzo debba essere legato a quello del nord, pur ammettendo una maggiorazione per la qualità al centro-sud. Calcio Serie C, il direttore generale Vincenzo Greco resterà a Picerno anche la prossima stagione, mentre a Cerignola Nicola Grieco saluta la piazza, venderà ad una cordata di imprenditori. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Tensione fra Italia e Israele dopo il video pubblicato dal ministro dello Stato ebraico Ben Gvir, in cui umilia gli attivisti della flotilla. Sdegno di Colle e governo, convocato l'ambasciatore. Il giornalista Mantovani denuncia al Fatto Quotidiano le botte, con manette e catene alle caviglie. In attesa dei negoziati, la Casa Bianca è pronta all'azione in Iran. Lo ha assicurato il capo del Pentagono Hegseth, mentre trovano conferme le voci su una possibile intesa fra Washington e Teheran. Tensione fra Trump e Netanyahu sulla linea da tenere con il regime degli Ayatollah. Sciame sismico nei campi Flegrei, iniziato all'alba con una potente scossa di terremoto di magnitudo 4.4 avvertita in tutta la città di Napoli. L'epicentro a 3 km di profondità, localizzato in mare. Paura tra i cittadini, scuole chiuse a Pozzuoli, Bacoli, Giuliano e Quarto. Grave incidente ieri sera a Milano, un 39enne ubriaco ha investito con l'auto due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è grave. L'uomo non si è fermato a prestare soccorso, ma dopo si è consegnato alla polizia, arrestato per omicidio stradale. Ieri recuperati gli ultimi due corpi dei cinque sub italiani morti alle Maldive, quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Si indaga sulle cause dell'annegamento, l'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Nei prossimi giorni a Roma l'autopsia sulla salma di Gianluca Benedetti. Calcio, trionfo dell'Aston Villa in Europa League, 3-0 al Friburgo. A Istanbul decidono i gol di Tielemans, Buendia e Rogers. Prima vittoria nella competizione per gli inglesi. Ciclismo, all'ecuadoriano Narnaez l'11ª tappa del Giro d'Italia. Oggi il percorso da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. No al rigassificatore nel porto di Taranto. Confartigianato chiede che ci sia uno sviluppo alternativo per la città, che non può essere ancora una colonia industriale. Da poco è stata riaperta la procedura relativa al progetto energetico nel porto. L'associazione sottolinea inoltre le ricadute sul quartiere Lido Azzurro, già segnato da marginalità e spopolamento. Grano duro in Capitanata è positivo l'aumento della produzione, ma il prezzo resta troppo basso. La CIA Agricoltori chiede una svolta nei contratti di filiera e che funzioni correttamente la Commissione Unica Nazionale che decide i prezzi. Per produrre pasta italiana al 100%, dicono, serve grano totalmente italiano. Ripreso il dialogo nel centro-sud tra agricoltori e industriali sul prezzo medio del pomodoro. La parte agricola punta a confermare le quotazioni del 2025. Al contrario, l'associazione produttori ritiene che il prezzo debba essere legato a quello del nord, pur ammettendo una maggiorazione per la qualità al centro-sud. Calcio Serie C, il direttore generale Vincenzo Greco resterà a Picerno anche la prossima stagione, mentre a Cerignola Nicola Grieco saluta la piazza, venderà ad una cordata di imprenditori. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

myself today to see if I still feel. I focus on

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Inizia la conta dei danni dopo il forte terremoto di stamattina ai Campi Flegrei. La scossa di magnitudo 4.4 seguita da uno sciame di assestamento ha causato alcuni cedimenti a bacoli, cedimenti su alcuni costoni sul mare, crepe nelle case e lungo il Belvedere, scuole chiuse anche a Pozzuoli, Giuliano e Quarto. Arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso il 38enne che ieri sera a Milano ha travolto sulle strisce due sorelle di 75 e 70 anni. La più anziana è morta sul colpo, l'altra è grave. L'uomo si è consegnato alla polizia, aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito. Rientrati a Fiumicino, i primi 2 italiani catturati da Israele sulla flottiglia davano botte a tutti, anche alle donne. Eravamo incatenati a polsi e caviglie, dice il giornalista Mantovani. Dopo le umiliazioni del ministro Ben-Gvir, Tajani in calza, aspettiamo ancora le scuse formali di Tel Aviv. Secondo il segretario Hexet, gli Stati Uniti restano pronti all'azione in Iran, attesa per una possibile intesa tra Washington e Teheran, in fase di limatura una lettera d'intenti, tensione tra Trump e Netanyahu sulla linea da tenere con il regime. Il cancelliere tedesco Merz scrive ai leader europei, l'Ucraina diventi membro associato dell'Unione. La proposta mira a superare gli oggettivi ostacoli che impediscono a Kiev un'adesione nel prossimo futuro. Sarebbe un primo passo, anche se Zelensky spinge per la piena titolarità entro il 2027. Calcio a Istanbul, Aston Villa batte 3-0 il Friburgo. Per la squadra di Birmingham è la prima Europa League e primo trofeo continentale di peso nel nuovo millennio. Giro d'Italia, ieri la vittoria dell'11ª tappa da parte dell'ecuadoriano Narvaez. Oggi il percorso da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Arrivano 40 milioni di euro per rafforzare le imprese agroalimentari pugliesi e il bando regionale Filiere di Puglia. Previsti finanziamenti per nuove tecnologie e per la trasformazione dei prodotti. Tra i beneficiari ci sono anche i caseifici. Si punta a sostenere un comparto sempre più strategico. Sentiamo l'assessore regionale all'agricoltura, Francesco Paolicelli.
3: Per garantire maggiormente a chi fa produzione di latte di poter trasformare quel latte in prodotto finito qui in Puglia, abbiamo dato la possibilità di inserire in questa misura questa filiera.
2: Un incendio è scoppiato la scorsa notte all'interno di un negozio di articoli per la casa a Copertino nel Leccese. Ingenti i danni allo store, che in quel momento era fortunatamente chiuso. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che non escludono l'ipotesi del dolo. Il gruppo operativo subacquei della Marina Militare ha bonificato 4 ordigni bellici risalenti alla Seconda Guerra Mondiale rinvenuti nel Mar Piccolo di Taranto. A scoprirli una ditta impegnata in lavori sul campo di regata di canoa per i giochi del Mediterraneo. Gli ordigni erano a profondità comprese tra 3 e 5 metri, sono stati messi in sicurezza. Chuck in Puglia e Basilicata, in corso in queste settimane le riprese del film La meraviglia del mondo del regista Francesco Lopez, con protagonista e coproduttore l'attore andriese Riccardo Scamarcio. La pellicola è dedicata all'imperatore Federico II di Svevia. Tra i luoghi in Puglia, Castel del Monte, Bari, Andria e Molfetta, e in Basilicata, Melfi e i laghi di Monticchio. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: A giugno
1: per te
0: il sorriso degli umani
1: e per te
0: un'aranciata fresca,
1: per te
0: lo scodinzolo dei cani
1: e per te
0: il colore delle foglie,
1: la forma strana delle nuvole
0: e per te
1: il succo delle mele
0: e per te
1: il rosso delle fragole
0: e per

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per te

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Non si placa l'ira dell'Italia dopo i video del ministro israeliano Ben Gvir per gli attivisti della flottiglia. Trattamento incivile e infimo, tuona Mattarella. Rientrati a Fiumicino i primi due connazionali davano botte a tutti, anche alle donne. Ci hanno portati in aeroporto in catene, denuncia il giornalista Mantovani. Possibile intesa tra Stati Uniti e Iran. Teheran starebbe valutando le proposte americane per una lettera di intenti da firmare congiuntamente. Oggi il capo dell'esercito pakistano atteso nella capitale degli Ayatollah con un messaggio. Tensione tra Trump e Netanyahu sulla linea da tenere con il regime. Il cancelliere tedesco Merz ai leader europei. L'Ucraina diventi membro associato dell'Unione. Si supererebbero così gli ostacoli all'adesione di Kiev nel prossimo futuro. Il paese avrebbe un commissario senza portafoglio e pur senza diritto di voto un seggio nel Consiglio e alcuni europarlamentari. A Milano un'auto ha investito sulle strisce due sorelle di 75 e 70 anni, la più anziana è morta, l'altra è grave. Il conducente non si è fermato a soccorrerle, ma si è costituito ed è stato arrestato per omicidio stradale. Aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito. Crolli sul belvedere di Bacoli e su alcuni costoni sul mare, oltre ad alcune crepe negli edifici. Sono i primi danni registrati dopo il terremoto di stamane ai Campi Flegrei. La scossa di magnitudo 4.4 è durata diversi minuti, seguita poi da uno sciame d'assestamento. Scuole chiuse in 4 comuni. Calcio a Istanbul, l'Aston Villa si laurea per la prima volta campione di Europa League. La vittoria per 3-0 sul Friburgo regala alla squadra di Birmingham il primo trofeo continentale di peso nel nuovo millennio. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. A Bari si tiene la conferenza regionale sull'immigrazione. La regione Puglia presenta un nuovo piano delle politiche migratorie, visti anche gli ultimi casi di cronaca. Durante l'evento è stato ricordato Bakary Sakho, il bracciante maliano ucciso a Taranto lo scorso 9 maggio. Era un essere umano che ha creduto che questa terra potesse dargli un futuro, ha commentato il governatore Antonio De Carlo. Nuovi controlli anticaporalato nel Barese, risultate irregolari due aziende a Putignano e a Conversano, trovati numerosi lavoratori che non erano stati sottoposti a visita medica e senza dispositivi di protezione e sicurezza. I due titolari sono stati denunciati e sanzionati per oltre 53.000 euro. Domenica 24 maggio a Polignano a Mare arriva la 63esima edizione della Festa degli Aquiloni. L'evento vedrà voli liberi, laboratori e premi per gli aquiloni più belli, ispirati quest'anno al tema Il Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi, nell'800esimo anniversario della sua morte. Calcio, Bari in campo domani a Bolzano contro il Sud Tirol nel ritorno dei play-out di Serie B. Biancorossi costretti a vincere per mantenere la categoria dopo lo 0-0 dell'andata. Sentiamo le impressioni dell'ex difensore biancorosso Massimiliano Tangorra.
3: Le premesse non lasciano sperare buoni propositi, visti i limiti soprattutto caratteriali, quello dell'atteggiamento che ha mostrato durante tutto l'arco del campionato. Detto questo, però, è chiaro che nella partita secca può accadere di tutto.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio
1: Norba. Una canzone per te.

una canzone per te. Come non è vero sei te, ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Non si placa l'ira dell'Italia dopo i video del ministro israeliano Ben Gvir per gli attivisti della flottiglia. Trattamento incivile e infimo, tuona Mattarella. Rientrati a Fiumicino i primi due connazionali, davano botte a tutti, anche alle donne. Ci hanno portati in aeroporto in catene, denuncia il giornalista Mantovani. Possibile intesa tra Stati Uniti e Iran. Teheran starebbe valutando le proposte americane per una lettera di intenti da firmare congiuntamente. Oggi il capo dell'esercito pakistano atteso nella capitale degli Ayatollah con un messaggio. Tensione tra Trump e Netanyahu sulla linea da tenere con il regime. Il cancelliere tedesco Merz ai leader europei. L'Ucraina diventi membro associato dell'Unione. Si supererebbero così gli ostacoli all'adesione di Kiev nel prossimo futuro. Il paese avrebbe un commissario senza portafoglio e pur senza diritto di voto un seggio nel Consiglio e alcuni europarlamentari. A Milano un'auto ha investito sulle strisce due sorelle di 75 e 70 anni, la più anziana è morta, l'altra è grave. Il conducente non si è fermato a soccorrerle, ma si è costituito ed è stato arrestato per omicidio stradale. Aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito. Crolli sul belvedere di Bacoli e su alcuni costoni sul mare, oltre ad alcune crepe negli edifici. Sono i primi danni registrati dopo il terremoto di stamane ai Campi Flegrei. La scossa di magnitudo 4.4 è durata diversi minuti, seguita poi da uno sciame d'assestamento. Scuole chiuse in 4 comuni. Calcio a Istanbul, l'Aston Villa si laurea per la prima volta campione di Europa League. La vittoria per 3-0 sul Friburgo regala alla squadra di Birmingham il primo trofeo continentale di peso nel nuovo millennio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. A Bari si tiene la conferenza regionale sull'immigrazione. La regione Puglia presenta un nuovo piano delle politiche migratorie, visti anche gli ultimi casi di cronaca. Durante l'evento è stato ricordato Bakary Sakho, il bracciante maliano ucciso a Taranto lo scorso 9 maggio. Era un essere umano che ha creduto che questa terra potesse dargli un futuro, ha commentato il governatore Antonio De Carlo. Nuovi controlli anticaporalato nel Barese, risultate irregolari due aziende a Putignano e a Conversano, trovati numerosi lavoratori che non erano stati sottoposti a visita medica e senza dispositivi di protezione e sicurezza. I due titolari sono stati denunciati e sanzionati per oltre 53.000 euro. Domenica 24 maggio a Polignano a Mare arriva la 63esima edizione della Festa degli Aquiloni. L'evento vedrà voli liberi, laboratori e premi per gli aquiloni più belli, ispirati quest'anno al tema Il Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi, nell'800esimo anniversario della sua morte. Calcio, Bari in campo domani a Bolzano contro il Südtirol nel ritorno dei play-out di Serie B. Biancorossi costretti a vincere per mantenere la categoria dopo lo 0-0 dell'andata. Sentiamo le impressioni dell'ex difensore biancorosso Massimiliano Tangora.
3: Le premesse non lasciano sperare buoni propositi, vista i limiti soprattutto caratteriali, quello dell'atteggiamento che ha mostrato durante tutto l'arco del campionato. Detto questo però è chiaro che nella partita secca può accadere di tutto.
2: Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

tabù e mi faceva svegliare nervoso, ma adesso invece mi sveglio e sento che mi mancano tutti quei tuoi particolari.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. È stata avvertita anche in diversi quartieri di Napoli la scossa di terremoto che stamane ha colpito la zona dei Campi Flegrei. A Bacoli, costoni sul mare danneggiati, cedimenti lungo il Belvedere e crepe negli edifici. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato seguito da uno sciame di assestamento. Ci pestavano e ci dicevano Welcome to Israel. Ho visto anche abusi sessuali. Così il parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto, catturato da Israele a bordo della flottiglia, è rientrato stamane a Fiumicino. Con lui il giornalista Mantovani, che aggiunge: colpite anche le donne. Rilasciati gli altri attivisti, a Eilat li attende un charter della Turkish Airlines. È risultato positivo alla cocaina e all'alcol, in questo caso con valori 4 volte sopra il limite consentito, l'uomo che a Milano ieri sera ha travolto due sorelle di 75-70 anni. La più anziana è morta, l'altra è grave. Non si è fermato a soccorrerle, ma si è costituito, è in arresto per omicidio stradale. Parla la sorella di El Kudri, l'investitore di Modena. Era il figlio perfetto, non capisco, non abbiamo visto che qualcosa era cambiato, dice in un audio diffuso dall'avvocato del 31enne, e in lacrime si scusa: non facciamo che pensare ai feriti, non so se riuscirò più a guardarlo in faccia. Perquisizioni in corso nella casa e nello studio di un'avvocatessa di Campobello di Mazzara, oggi deceduta, che aveva assistito Matteo Messina Denaro. Gli inquirenti cercano tracce di altri complici del boss durante la lunga latitanza. Indagate a piede libero altre due sorelle del capomafia. Tennis, alle 14 i sorteggi per la composizione del tabellone del Roland Garros. Oltre a Sinner, anche Darderi e Cobolli tra le 32 teste di serie. Giro d'Italia, oggi la 12ª tappa per velocisti da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Avrebbe commesso 11 furti nei negozi del centro di Bari nel giro di un mese, tutti sfondando la vetrina con la tecnica della spaccata. Arrestato dalla polizia un 28enne originario della provincia. Gli episodi si erano verificati in serie nel mese di gennaio e avevano destato grande allarme tra i commercianti. Fondamentali sono state le telecamere della zona. Arrivano 40 milioni di euro per rafforzare le imprese agroalimentari pugliesi e il bando regionale filiere di Puglia. Previsti finanziamenti per nuove tecnologie e per la trasformazione dei prodotti. Tra i beneficiari anche i caseifici, che rappresentano un comparto sempre più strategico. L'ex macello di Rocchetta Sant'Antonio, piccolo comune in provincia di Foggia, si trasforma in un cantiere di creatività con l'arte del mosaico. La struttura, abbandonata da anni e divenuta una discarica a cielo aperto, è stata riqualificata. Ospiterà giovani tra i 15 e i 20 anni che hanno aderito al laboratorio del mosaico e che vogliono imparare vecchi mestieri e arti. Calcio, grande attesa per il match di domani, Bari su Tirol, gara di ritorno dei play-out di Serie B. Biancorossi costretti a vincere per mantenere la categoria dopo lo 0-0 dell'andata. Fischio d'inizio alle 20, sentiamo le impressioni dell'ex difensore biancorosso Pasquale Loseto.
3: Dobbiamo cercare di riscattare l'annato balordo che abbiamo giocato, perché la fortuna nel calcio ci sta e speriamo che la fortuna stavolta sta dalla parte nostra.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Roletto. Rientrati in Italia, deputato pentastellato Dario Caro Tenuto e giornalista Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia fermate dall'esercito israeliano in acque internazionali, accusano picchiati con le manette e le catene alle caviglie. I 430 attivisti fermati con loro stanno per lasciare lo Stato ebraico con tre voli della Turkish Airways. Tanta paura stamane nell'area dei Campi Flegrei per il terremoto di magnitudo 4.4 seguito da altre scosse minori. Nessun ferito, scuole chiuse in diversi comuni del Napoletano, danneggiato un arco lungo il belvedere di Bacoli, crollati alcuni intonaci delle facciate di abitazioni private. A Milano arrestato il 39enne che ieri sera ha investito con l'auto due sorelle di 70 e 75 anni che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata in condizioni critiche a San Raffaele. Il conducente è subito fuggito per poi consegnarsi alle forze dell'ordine. È risultato positivo ad alcol e sostanze stupefacenti. Il cancelliere tedesco Merz propone per l'Ucraina uno status di membro associato prima della sua piena adesione all'Unione Europea, oltre all'apertura senza indugio di tutti i capitoli negoziali. Il modello non richiederebbe alcuna modifica degli accordi. Le disuguaglianze economiche in Italia rimangono marcate e significative. A lanciare l'allarme l'Istat nel rapporto annuale 2026, il livello di povertà assoluta risulta sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. In crescita il disagio energetico, in particolare nel nord-ovest e nelle isole. Perquisizioni in diverse città italiane nell'ambito dell'inchiesta sull'affidamento dei lavori della nuova cabinovia di Cortina d'Ampezzo per le Olimpiadi. Nel mirino due società. L'ipotesi investigativa turbata libertà di gara d'appalto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Avrebbe commesso 11 furti nei negozi del centro di Bari nel giro di un mese, tutti sfondando la vetrina con la tecnica della spaccata. Arrestato dalla polizia un 28enne originario della provincia. Gli episodi si erano verificati in serie nel mese di gennaio e avevano destato grande allarme tra i commercianti. Fondamentali sono state le telecamere della zona. Arrivano 40 milioni di euro per rafforzare le imprese agroalimentari pugliesi e il bando regionale filiere di Puglia, previsti finanziamenti per nuove tecnologie e per la trasformazione dei prodotti. Tra i beneficiari anche i caseifici, che rappresentano un comparto sempre più strategico. L'ex macello di Rocchetta Sant'Antonio, piccolo comune in provincia di Foggia, si trasforma in un cantiere di creatività con l'arte del mosaico. La struttura, abbandonata da anni e divenuta una discarica a cielo aperto, è stata riqualificata. Ospiterà giovani tra i 15 e i 20 anni che hanno aderito al laboratorio del mosaico e che vogliono imparare vecchi mestieri e arti. Calcio, grande attesa per il match di domani Bari su Tirol, gara di ritorno dei play-out di Serie B, biancorossi costretti a vincere per mantenere la categoria dopo lo 0-0 dell'andata. Fischio d'inizio alle 20, sentiamo le impressioni dell'ex difensore biancorosso Pasquale Loseto.
3: Dobbiamo cercare di riscattare l'annato balordo che abbiamo giocato, perché la fortuna nel calcio ci sta e speriamo che la fortuna stavolta sta dalla parte nostra.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Esther Roletto. A ribasso le previsioni di crescita nell'Eurozona pubblicate da Bruxelles, più 0,9% nell'anno corrente. L'Italia mostra nel 2025 un PIL superiore a quello della Germania, ma inferiore a quello della Francia e soprattutto della Spagna. Dombrovskis afferma di stare valutando la richiesta di flessibilità avanzata dal governo Meloni, ma sottolinea come serva prudenza fiscale per i paesi ad alto debito. L'uranio arricchito al 60% deve restare in Iran e non essere inviato all'estero come chiedono gli Stati Uniti. A dirlo la guida suprema Mojtaba Khamenei, citato da alcuni organi di informazione locali. Privarsene, secondo Teheran, renderebbe il paese più vulnerabile se attaccato. Sono rientrati in Italia il deputato pentastellato Dario Caro Tenuto e il giornalista Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia fermate dalla Marina israeliana in acque internazionali. Il reporter accusa: portati al Ben Gurion con le manette e le catene, ho visto donne picchiate, rilasciati tutti gli attivisti. Un volo Air France diretto negli Stati Uniti è stato dirottato a Montreal in Canada dopo il sospetto che un passeggero potesse essere stato esposto al virus Ebola. Il velivolo, decollato da Parigi e diretto a Detroit, ha cambiato rotta su richiesta delle autorità americane. Il riciclaggio in Italia tra i 25 e 35 miliardi di euro l'anno. Il comandante della Guardia di Finanza De Gennaro al Festival dell'Economia di Trento osserva: i metodi sono i più vari e complessi e comprensibili. Prendono evasione, corruzione e frodi. Più di 6 milioni di italiani desiderano un figlio ma ci rinunciano per motivi di varia natura, si legge nell'ultimo rapporto Istat, a partire dalla sfera economico-lavorativa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Avrebbe commesso 11 furti nei negozi del centro di Bari nel giro di un mese, tutti sfondando la vetrina con la tecnica della spaccata. Arrestato dalla polizia un 28enne originario della provincia. Gli episodi si erano verificati in serie nel mese di gennaio e avevano destato grande allarme tra i commercianti. Fondamentali sono state le telecamere della zona. Arrivano 40 milioni di euro per rafforzare le imprese agroalimentari pugliesi e il bando regionale filiere di Puglia, previsti finanziamenti per nuove tecnologie e per la trasformazione dei prodotti. Tra i beneficiari anche i caseifici, che rappresentano un comparto sempre più strategico. L'ex macello di Rocchetta Sant'Antonio, piccolo comune in provincia di Foggia, si trasforma in un cantiere di creatività con l'arte del mosaico. La struttura, abbandonata da anni e divenuta una discarica a cielo aperto, è stata riqualificata. Ospiterà giovani tra i 15 e i 20 anni che hanno aderito al laboratorio del mosaico e che vogliono imparare vecchi mestieri e arti. Calcio, grande attesa per il match di domani, Bari su Tirol, gara di ritorno dei play-out di Serie B, biancorossi costretti a vincere per mantenere la categoria dopo lo 0-0 dell'andata. Fischio d'inizio alle 20, sentiamo le impressioni dell'ex difensore biancorosso Pasquale Loseto.
3: Dobbiamo cercare di riscattare l'annato balordo che abbiamo giocato, perché la fortuna nel calcio ci sta e speriamo che la fortuna stavolta sta dalla parte nostra.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Radio Norba.
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. A ribasso le previsioni di crescita nell'Eurozona pubblicate da Bruxelles, più 0,9% nell'anno corrente. L'Italia mostra nel 2025 un PIL superiore a quello della Germania, ma inferiore a quello della Francia e soprattutto della Spagna. Dombrovskis afferma di stare valutando la richiesta di flessibilità avanzata dal governo Meloni, ma sottolinea come serva prudenza fiscale per i paesi ad alto debito. L'uranio arricchito al 60% deve restare in Iran e non essere inviato all'estero come chiedono gli Stati Uniti. A dirlo la guida suprema Mojtaba Khamenei, citato da alcuni organi di informazione locali. Privarsene, secondo Teheran, renderebbe il paese più vulnerabile se attaccato. Sono rientrati in Italia il deputato pentastellato Dario Caro Tenuto e il giornalista Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia fermate dalla Marina israeliana in acque internazionali. Il reporter accusa: portati al Ben Gurion con le manette e le catene, ho visto donne picchiate, rilasciati tutti gli attivisti. Un volo Air France diretto negli Stati Uniti è stato dirottato a Montreal in Canada dopo il sospetto che un passeggero potesse essere stato esposto al virus Ebola. Il velivolo, decollato da Parigi e diretto a Detroit, ha cambiato rotta su richiesta delle autorità americane. Il riciclaggio in Italia tra i 25 e 35 miliardi di euro l'anno. Il comandante della Guardia di Finanza De Gennaro al Festival dell'Economia di Trento osserva: i metodi sono i più vari e complessi e comprendono evasione, corruzione e frodi. Più di 6 milioni di italiani desiderano un figlio ma ci rinunciano per motivi di varia natura, si legge nell'ultimo rapporto Istat, a partire dalla sfera economico-lavorativa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Avrebbe commesso 11 furti nei negozi del centro di Bari nel giro di un mese, tutti sfondando la vetrina con la tecnica della spaccata. Arrestato dalla polizia un 28enne originario della provincia. Gli episodi si erano verificati in serie nel mese di gennaio e avevano destato grande allarme tra i commercianti. Fondamentali sono state le telecamere della zona. Arrivano 40 milioni di euro per rafforzare le imprese agroalimentari pugliesi e il bando regionale filiere di Puglia, previsti finanziamenti per nuove tecnologie e per la trasformazione dei prodotti. Tra i beneficiari anche i caseifici, che rappresentano un comparto sempre più strategico. L'ex macello di Rocchetta Sant'Antonio, piccolo comune in provincia di Foggia, si trasforma in un cantiere di creatività con l'arte del mosaico. La struttura, abbandonata da anni e divenuta una discarica a cielo aperto, è stata riqualificata. Ospiterà giovani tra i 15 e i 20 anni che hanno aderito al laboratorio del mosaico e che vogliono imparare vecchi mestieri e arti. Calcio, grande attesa per il match di domani, Bari su Tirol, gara di ritorno dei play-out di Serie B, biancorossi costretti a vincere per mantenere la categoria dopo lo 0-0 dell'andata. Fischio d'inizio alle 20, sentiamo le impressioni dell'ex difensore biancorosso Pasquale Loseto.
3: Dobbiamo cercare di riscattare l'annato balordo che abbiamo giocato, perché la fortuna nel calcio ci sta e speriamo che la fortuna stavolta sta dalla parte nostra.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Ester Oletto. L'Italia ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della sicurezza Ben Gvir dopo gli abusi sugli attivisti della Freedom Flotilla. Lo ha annunciato il capo della Farnesina Tajani. Il video del politico che umilia i fermati è acquisito agli atti dai PM della Procura di Roma. Le forze speciali ucraine hanno colpito un sito di servizi russi nella regione di Kherson. Nel rivendicare l'attacco, il presidente Zelensky parla di centinaia tra morti e feriti, poi sottolinea: devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Frenata nelle trattative Stati Uniti-Iran, la guida suprema Khamenei ha ordinato che l'uranio quasi a norma per la produzione di armi nucleari non sia inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste americane. Il capo dell'esercito del Pakistan, principale mediatore, è a Teheran per avvicinare le parti. Potrebbe arrivare la prossima settimana la risposta di Bruxelles alla lettera inviata nei giorni scorsi da Giorgia Meloni, in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità. Al ribasso le previsioni di crescita nell'Eurozona. L'8 agosto deve diventare la giornata europea dedicata alle vittime del lavoro, nella data in cui in Belgio e in Italia si ricorda la tragedia di Marc Sinel. Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione con cui sollecita la Commissione a presentare una proposta legislativa per istituire ufficialmente la ricorrenza. In Italia oltre 6 milioni di persone in età fertile desiderano avere figli, ma sono costrette a rinunciarvi. E quanto emerge dall'ultimo rapporto Istat, precarietà lavorativa, caro vita e mancanza di servizi adeguati per molte famiglie rendono la genitorialità un lusso insostenibile. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Avrebbe commesso 11 furti nei negozi del centro di Bari nel giro di un mese, tutti sfondando la vetrina con la tecnica della spaccata. Arrestato dalla polizia un 28enne originario della provincia. Gli episodi si erano verificati in serie nel mese di gennaio e avevano destato grande allarme tra i commercianti. Fondamentali sono state le telecamere della zona. Arrivano 40 milioni di euro per rafforzare le imprese agroalimentari pugliesi e il bando regionale filiere di Puglia, previsti finanziamenti per nuove tecnologie e per la trasformazione dei prodotti. Tra i beneficiari anche i caseifici, che rappresentano un comparto sempre più strategico. L'ex macello di Rocchetta Sant'Antonio, piccolo comune in provincia di Foggia, si trasforma in un cantiere di creatività con l'arte del mosaico. La struttura, abbandonata da anni e divenuta una discarica a cielo aperto, è stata riqualificata. Ospiterà giovani tra i 15 e i 20 anni che hanno aderito al laboratorio del mosaico e che vogliono imparare vecchi mestieri e arti. Calcio, grande attesa per il match di domani Bari su Tirol, gara di ritorno dei play-out di Serie B, biancorossi costretti a vincere per mantenere la categoria dopo lo 0-0 dell'andata. Fischio d'inizio alle 20, sentiamo le impressioni dell'ex difensore biancorosso Pasquale Loseto.
3: Dobbiamo cercare di riscattare l'annato balordo che abbiamo giocato, perché la fortuna nel calcio ci sta e speriamo che la fortuna stavolta sta dalla parte nostra.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

0: Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X è Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha concluso il leader ucraino. Stati Uniti in pressing su Cuba, la porta aerea americana Nimitz e nei Caraibi. La nave a propulsione nucleare è l'ultimo tassello di un'escalation sempre crescente, ma finora negata da Donald Trump, che dice di voler liberare l'isola dal comunismo. Ieri formalizzate le accuse a Raul Castro. L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben-Gvir, che ha umiliato gli attivisti fermati della flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani, che sentiranno anche i 29 attivisti fermati, rilasciati e già rientrati in Italia. Tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Mantovani. La tragedia di Modena, la turista tedesca amputata alle gambe, è pronta a tornare in Germania con la sorella. Al sindaco Mezzetti, al prefetto Triolo, ha detto: «Non sentitevi in colpa per quello che mi è successo, grazie per l'aiuto». La 69enne è stata travolta, come altre 6 persone, dall'auto guidata da Salim El Kudri. L'economia italiana resiste agli shock e cresce più della Germania, ma fatica a fare un cambio di passo come quello compiuto dalla Spagna. Il caro energia e le pressioni inflazionistiche pesano sulle prospettive di crescita. Lo rileva l'Istat nel rapporto annuale. Dal 2019 i salari hanno perso l'8,6% del potere d'acquisto. Tennis per Sinner, esordio con Tabur allo Roland Garros. Il numero uno del mondo evita i rivali più caldi del momento, tutti nella parte bassa con Zverev e Djokovic. Possibili incroci con Darderi agli ottavi e Cobolli ai quarti, mentre la Paolini pesca subito Jastremeska in un cammino complicato. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Avrebbe commesso 11 furti nei negozi del centro di Bari nel giro di un mese, tutti sfondando la vetrina con la tecnica della spaccata. Arrestato dalla polizia un 28enne originario della provincia. Gli episodi si erano verificati in serie nel mese di gennaio e avevano destato grande allarme tra i commercianti. Fondamentali sono state le telecamere della zona. Arrivano 40 milioni di euro per rafforzare le imprese agroalimentari pugliesi e il bando regionale filiere di Puglia. Ha previsti finanziamenti per nuove tecnologie e per la trasformazione dei prodotti. Tra i beneficiari anche i caseifici, che rappresentano un comparto sempre più strategico. L'ex macello di Rocchetta Sant'Antonio, piccolo comune in provincia di Foggia, si trasforma in un cantiere di creatività con l'arte del mosaico. La struttura, abbandonata da anni e divenuta una discarica a cielo aperto, è stata riqualificata. Ospiterà giovani tra i 15 e i 20 anni che hanno aderito al laboratorio del mosaico e che vogliono imparare vecchi mestieri e arti. Calcio, grande attesa per il match di domani Bari su Tirol, gara di ritorno dei play-out di Serie B, biancorossi costretti a vincere per mantenere la categoria dopo lo 0-0 dell'andata. Fischio d'inizio alle 20, sentiamo le impressioni dell'ex difensore biancorosso Pasquale Loseto.
3: Dobbiamo cercare di riscattare l'annato balordo che abbiamo giocato, perché la fortuna nel calcio ci sta e speriamo che la fortuna stavolta sta dalla parte nostra.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Al Sumut Flotilla, lo riporta l'agenzia Anadolu mostrando le immagini del loro arrivo. L'Italia intanto tramite Antonio Tajani chiede all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano per la sicurezza Ben-Gvir dopo gli abusi sugli attivisti della Freedom Flotilla. Il video del politico israeliano che umilia le persone fermate acquisito dai PM della Procura di Roma. Ucraina, il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco delle forze speciali di Kiev ai danni di un sito dei servizi russi nella regione di Kherson. Lo stesso Zelensky ha parlato di centinaia tra morti e feriti. Il capo dell'esercito del Pakistan, paese mediatore a Teheran, nel tentativo di arrivare alla pace tra Stati Uniti e Iran, si irrigidisce intanto la posizione di Teheran su una delle principali richieste americane dopo che la guida suprema Khamenei ha ordinato che l'uranio per la produzione di armi nucleari non sia inviato all'estero. Economia, la risposta di Bruxelles alla lettera inviata da Giorgia Meloni in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità potrebbe arrivare la prossima settimana. L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia nel 2026, PIL previsto in aumento dello 0,5 contro lo 0,8 indicato in precedenza. Il Parlamento Europeo approva una risoluzione che chiede alla Commissione di Bruxelles che l'8 agosto diventi giornata europea delle vittime del lavoro, la ricorrenza nel giorno in cui in Belgio e in Italia si ricorda la tragedia di Marcinelle. Dall'ultimo rapporto elaborato dall'Istat emerge che nel paese oltre 6 milioni di persone in età fertile desiderano avere figli ma sono costrette a rinunciarvi. Essere genitori considerato spesso un lusso insostenibile a causa del lavoro precario, del caro vita e dell'assenza di servizi adeguati. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Avrebbe commesso 11 furti nei negozi del centro di Bari nel giro di un mese, tutti sfondando la vetrina con la tecnica della spaccata. Arrestato dalla polizia un 28enne originario della provincia. Gli episodi si erano verificati in serie nel mese di gennaio e avevano destato grande allarme tra i commercianti. Fondamentali sono state le telecamere della zona. Arrivano 40 milioni di euro per rafforzare le imprese agroalimentari pugliesi e il bando regionale filiere di Puglia, previsti finanziamenti per nuove tecnologie e per la trasformazione dei prodotti. Tra i beneficiari anche i caseifici, che rappresentano un comparto sempre più strategico. L'ex macello di Rocchetta Sant'Antonio, piccolo comune in provincia di Foggia, si trasforma in un cantiere di creatività con l'arte del mosaico. La struttura, abbandonata da anni e divenuta una discarica a cielo aperto, è stata riqualificata. Ospiterà giovani tra i 15 e i 20 anni che hanno aderito al laboratorio del mosaico e che vogliono imparare vecchi mestieri e arti. Calcio, grande attesa per il match di domani Bari su Tirol, gara di ritorno dei play-out di Serie B, biancorossi costretti a vincere per mantenere la categoria dopo lo 0-0 dell'andata. Fischio d'inizio alle 20, sentiamo le impressioni dell'ex difensore biancorosso Pasquale Loseto.
3: Dobbiamo cercare di riscattare l'annato balordo che abbiamo giocato, perché la fortuna nel calcio ci sta e speriamo che la fortuna stavolta sta dalla parte nostra.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio mai.
1: E il mio sempre, inquietudine.

0: come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Zelensky ha confermato che le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB, l'agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa. L'attacco è avvenuto nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo russo. L'Ucraina, nel timore di ritorsioni da parte di Mosca, rafforza le misure di sicurezza al confine con la Bielorussia. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone che Kiev diventi membro associato dell'Unione Europea. Economia attesa per la prossima settimana la risposta di Bruxelles alla lettera di Giorgia Meloni, in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità. Domani intanto Consiglio dei Ministri per la messa in sicurezza di Niscemi. Sulla deroga al patto di stabilità il ministro Giorgetti parla di negoziati lunghi ma ostenta comunque ottimismo. Giorgetti dal Festival dell'Economia di Trento ha definito razionale la proposta avanzata dal governo sull'argomento. Torniamo all'estero. Cuba ha accettato l'offerta americana sugli aiuti umanitari da complessivi 100 milioni di dollari, e quanto ha detto il segretario di Stato americano Rubio parlando a Miami. Si intensifica intanto la presenza militare statunitense nei Caraibi. Chiudono in calo le principali piazze europee della zona euro, che vedono solamente

0: Emiliano archiviare le contrattazioni lievemente sotto la parità a meno 0,03%, perdite maggiori per il DAX di Francoforte a meno 0,41%, Parigi flat invece dello 0,39%, fuori dalla zona euro Londra sale invece dello 0,14%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Il centrodestra pugliese scende in piazza per protestare contro l'aumento delle tasse regionali per colmare il deficit della sanità. Mercoledì 27 maggio a mezzogiorno i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega metteranno in atto un flash mob davanti alla sede della giunta regionale per dire no all'incremento dell'IRPEF. Pronta la replica del centrosinistra, il capogruppo del Partito Democratico Stefano Minerva accusa il centrodestra di essersi ricordato solo l'ora delle piazze dopo aver fatto finta di niente quando si manifestava contro autonomia differenziata e definanziamento della sanità pubblica. Avrebbe commesso 11 furti nei negozi del centro di Bari nel giro di un mese, tutti sfondando la vetrina con la tecnica della spaccata. Arrestato dalla polizia un 28enne originario della provincia. Gli episodi si erano verificati in serie nel mese di gennaio e avevano destato allarme tra i commercianti. Fondamentali sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'ex macello di Rocchetta Sant'Antonio, piccolo comune in provincia di Foggia, si trasforma in un cantiere di creatività con l'arte del mosaico. La struttura, abbandonata da anni, è divenuta una discarica a cielo aperto e è stata riqualificata. Ospiterà giovani tra i 15 e i 20 anni che hanno aderito al laboratorio del mosaico. Calcio Serie B, domani a Bolzano contro il Sud Tirol. Il Bari dovrà giocare la gara della vita per salvarsi. Dopo lo 0-0 del San Nicola, infatti, i pugliesi possono solo vincere per non retrocedere in Serie C. Sentiamo il parere di Michele Andrisani, ex centrocampista del Bari negli anni 90.
3: C'è da soffrire, i play-out sono dei campionati a sé come i play-off, il Bari deve fare la partita perché deve vincerla, si deve cercare immediatamente delle soluzioni per far arrivare la palla ai due giocatori che ritengo al momento gli unici che possono essere pericolosi in fase offensiva, che sono Rau con i suoi strappi e Mancini con il suo opportunismo.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump aumenta la pressione su Cuba e schiera la portaerei in Nimitz nei Caraibi. L'annuncio all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 96. Preferiamo un accordo ma agiremo se c'è una minaccia, il monito del segretario di Stato Rubio che annuncia il sì di Cuba all'offerta americana su aiuti umanitari da 100 milioni di dollari. Medio Oriente, l'Iran prepara la risposta alla lettera di intenti inviata dagli USA per mettere fine alla guerra, ma è braccio di ferro sulle scorte di uranio altamente arricchito. La guida suprema Khamenei contraria che l'uranio sia destinato fuori dai confini del paese. Cambiamo argomento. Kiev al contrattacco, fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Nessun commento intanto dal Cremlino dopo l'attacco ucraino. Mosca ha concluso con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. L'economia attesa per la prossima settimana la risposta di Bruxelles alla lettera di Giorgia Meloni in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità. Sulla deroga il ministro Giorgetti, intervenendo al Festival di Trento, parla di negoziati lunghi ma si dice comunque ottimista. Chiudono in calo le borse della zona euro, Milano lievemente sotto la parità, meno 0,03%, a segnare le perdite maggiori è Francoforte dello 0,41%, mentre Parigi flette dello 0,39%, Londra fuori dall'area euro sale invece dello 0,14%. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Il centrodestra pugliese scende in piazza per protestare contro l'aumento delle tasse regionali per colmare il deficit della sanità. Mercoledì 27 maggio a mezzogiorno i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega metteranno in atto un flash mob davanti alla sede della giunta regionale per dire no all'incremento dell'IRPEF. Pronta la replica del centrosinistra, il capogruppo del Partito Democratico Stefano Minerva accusa il centrodestra di essersi ricordato solo ora delle piazze dopo aver fatto finta di niente quando si manifestava contro autonomia differenziata e definanziamento della sanità pubblica. Avrebbe commesso 11 furti nei negozi del centro di Bari nel giro di un mese, tutti sfondando la vetrina con la tecnica della spaccata. Arrestato dalla polizia un 28enne originario della provincia. Gli episodi si erano verificati in serie nel mese di gennaio e avevano destato allarme tra i commercianti. Fondamentali sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'ex macello di Rocchetta Sant'Antonio, piccolo comune in provincia di Foggia, si trasforma in un cantiere di creatività con l'arte del mosaico. La struttura, abbandonata da anni, è divenuta una discarica a cielo aperto e stata riqualificata. Ospiterà giovani tra i 15 e i 20 anni che hanno aderito al laboratorio del mosaico. Calcio Serie B, domani a Bolzano contro il Sud Tirol il Bari dovrà giocare la gara della vita per salvarsi. Dopo lo 0-0 del San Nicola, infatti, i pugliesi possono solo vincere per non retrocedere in Serie C. Sentiamo il parere di Michele Andrisani, ex centrocampista del Bari negli anni 90.
3: C'è da soffrire, i play-out sono dei campionati a sé come i play-off. Il Bari deve fare la partita perché deve vincerla, si deve cercare immediatamente delle soluzioni per far arrivare la palla ai due giocatori che ritengo al momento gli unici che possono essere pericolosi in fase offensiva, che sono Rau con i suoi strappi e Moncini con il suo opportunismo.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Ti corterò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump aumenta la pressione su Cuba e schiera la porta aerea in Nimitz nei Caraibi. L'annuncio all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili

0: prontezza delle forze nucleari. L'economia attesa per la prossima settimana la risposta di Bruxelles alla lettera di Giorgia Meloni, in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità. Sulla deroga il ministro Giorgetti, intervenendo al Festival di Trento, parla di negoziati lunghi, ma si dice comunque ottimista. Chiudono in calo le borse della zona euro, Milano lievemente sotto la parità, meno 0,03%, a segnare le perdite maggiori è Francoforte dello 0,41%, mentre Parigi flat dello 0,39%, Londra fuori dall'area euro sale invece dello 0,14%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Il centrodestra pugliese scende in piazza per protestare contro l'aumento delle tasse regionali per colmare il deficit della sanità. Mercoledì 27 maggio a mezzogiorno i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega metteranno in atto un flash mob davanti alla sede della giunta regionale per dire no all'incremento dell'IRPEF. Pronta la replica del centrosinistra, il capogruppo del Partito Democratico Stefano Minerva accusa il centrodestra di essersi ricordato solo l'ora delle piazze dopo aver fatto finta di niente quando si manifestava contro autonomia differenziata e definanziamento della sanità pubblica. Avrebbe commesso 11 furti nei negozi del centro di Bari nel giro di un mese, tutti sfondando la vetrina con la tecnica della spaccata. Arrestato dalla polizia un 28enne originario della provincia. Gli episodi si erano verificati in serie nel mese di gennaio e avevano destato allarme tra i commercianti. Fondamentali sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'ex macello di Rocchetta Sant'Antonio, piccolo comune in provincia di Foggia, si trasforma in un cantiere di creatività con l'arte del mosaico. La struttura, abbandonata da anni, è divenuta una discarica a cielo aperto e stata riqualificata. Ospiterà giovani tra i 15 e i 20 anni che hanno aderito al laboratorio del mosaico. Calcio Serie B, domani a Bolzano contro il Sud Tirol. Il Bari dovrà giocare la gara della vita per salvarsi. Dopo lo 0-0 del San Nicola, infatti, i pugliesi possono solo vincere per non retrocedere in Serie C. Sentiamo il parere di Michele Andrisani, ex centrocampista del Bari negli anni 90.
3: C'è da soffrire, i play-out sono dei campionati a sé come i play-off. Il Bari deve fare la partita perché deve vincerla, si deve cercare immediatamente delle soluzioni per far arrivare la palla ai due giocatori che ritengo al momento gli unici che possono essere pericolosi in fase offensiva, che sono Rau con i suoi strappi e Mancini con il suo opportunismo.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
4: One, due, tre, four.

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia. È quanto ha detto il segretario di Stato americano Rubio, che annuncia il sì del paese centroamericano all'offerta USA su aiuti umanitari da 100 milioni di dollari. Nei Caraibi arriva la portaerea americana Nimitz. Atteso in serata il rientro in Italia di 26 attivisti della Global Summit Flotilla, il governo chiede all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della sicurezza Ben Gvir dopo gli abusi sugli attivisti, il video del politico israeliano acquisito anche dai PM della Procura di Roma. Cambiamo argomento. Kiev al contrattacco, ha fatto strage di russi nel Kherson. Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dei servizi russi, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Economia. L'Unione Europea taglia le stime di crescita dell'eurozona nel 2026 da 1,2 a 0,9. A pesare lo shock energetico provocato dalla guerra in Medio Oriente, l'Italia fanalino di coda tra i 27 con il PIL previsto un aumento dello 0,5 contro il precedente 0,8, sotto il 3% il deficit. Ciclismo. Il belga Seger si aggiudica la 12ª tappa del Giro da Imperia a Novi Ligure per 100.

0: Del Partito Democratico Stefano Minerva accusa il centrodestra di essersi ricordato solo ora delle piazze dopo aver fatto finta di niente quando si manifestava contro autonomia differenziata e definanziamento della sanità pubblica. Avrebbe commesso 11 furti nei negozi del centro di Bari nel giro di un mese, tutti sfondando la vetrina con la tecnica della spaccata. Arrestato dalla polizia un 28enne originario della provincia. Gli episodi si erano verificati in serie nel mese di gennaio e avevano destato allarme tra i commercianti. Fondamentali sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'ex macello di Rocchetta Sant'Antonio, piccolo comune in provincia di Foggia, si trasforma in un cantiere di creatività con l'arte del mosaico. La struttura, abbandonata da anni, è divenuta una discarica a cielo aperto e è stata riqualificata. Ospiterà giovani tra i 15 e i 20 anni che hanno aderito al laboratorio del mosaico. Calcio Serie B, domani a Bolzano contro il Sud Tirol. Il Bari dovrà giocare la gara della vita per salvarsi. Dopo lo 0-0 del San Nicola, infatti, i pugliesi possono solo vincere per non retrocedere in Serie C. Sentiamo il parere di Michele Andrisani, ex centrocampista del Bari negli anni 90.
1: C'è da soffrire, i play-out sono dei campionati a sé come i play-off. Il Bari deve fare la partita perché deve vincerla, si deve cercare immediatamente delle soluzioni per far arrivare la palla ai due giocatori che ritengo al momento gli unici che possono essere pericolosi in fase offensiva, che sono Rau con i suoi strappi e Moncini con il suo opportunismo.
0: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente ucraino Zelensky annuncia un raid delle forze speciali di Kiev contro il quartier generale dei servizi russi nel Kherson, che avrebbe provocato almeno un centinaio fra morti e feriti. Il cancelliere tedesco Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione del paese. Le autorità russe negano che centinaia di loro militari siano stati addestrati in segreto dalle forze armate cinesi prima del loro dispiegamento in Ucraina. Il portavoce del Cremlino Peskov invita a essere cauti nel diffondere notizie prive di fondamento. Gli Stati Uniti fanno sapere che invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia, lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth in seguito all'elezione dell'attuale presidente della Polonia, Karol Nawrocki. Trump aumenta anche la pressione su Cuba e schiera la portaerei Nimitz nei Caraibi. Preferiamo un accordo, ma agiremo se c'è una minaccia, il monito del segretario di Stato americano Rubio, che annuncia il sì di Cuba all'offerta USA per aiuti umanitari da 100 milioni di dollari. Pena di morte sospesa nel Tennessee. Il personale del carcere non è riuscito a trovare la vena dove iniettare la sostanza letale al condannato Tony Carothers, l'uomo accusato di aver ucciso 3 persone nel 96 in una vicenda con molti punti oscuri. Chiudiamo con il ciclismo. Al Belga Segert, la 12ª tappa del Giro d'Italia da Imperia a Novi Ligure per 175 chilometri. La maglia rosa Eulalio si aggiudica un traguardo volante che gli fa guadagnare 6 secondi in classifica generale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Il centrodestra pugliese scende in piazza per protestare contro l'aumento delle tasse regionali per colmare il deficit della sanità. Mercoledì 27 maggio a mezzogiorno i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega metteranno in atto un flash mob davanti alla sede della giunta regionale per dire no all'incremento dell'IRPEF. Pronta la replica del centrosinistra, il capogruppo del Partito Democratico Stefano Minerva accusa il centrodestra

0: struttura abbandonata da anni è divenuta una discarica a cielo aperto, è stata riqualificata, ospiterà giovani tra i 15 e i 20 anni che hanno aderito al laboratorio del Mosaico. Calcio Serie B, domani a Bolzano contro il Sud Tirol, il Bari dovrà giocare la gara della vita per salvarsi. Dopo lo 0-0 del San Nicola, infatti, i pugliesi possono solo vincere per non retrocedere in Serie C. Sentiamo il parere di Michele Andrisani, ex centrocampista del Bari negli anni 90.
1: C'è da soffrire, i play-out sono dei campionati a sé come i play-off, il Bari deve fare la partita perché deve vincerla, si deve cercare immediatamente delle soluzioni per far arrivare la palla ai due giocatori che ritengo al momento gli unici che possono essere pericolosi in fase offensiva, che sono Rau con i suoi strappi e Mancini con il suo opportunismo.
0: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

uscire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca, non riesco a dire.

così com'è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Fortuna, la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente ucraino Zelensky annuncia un raid delle forze speciali di Kiev contro il quartier generale dei servizi russi nel Kherson, che avrebbe provocato almeno un centinaio fra morti e feriti. Il cancelliere tedesco Merz propone di rendere l'Ucraina membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione del paese. Le autorità russe negano che centinaia di loro militari siano stati addestrati in segreto dalle forze armate cinesi prima del loro dispiegamento in Ucraina. Il portavoce del Cremlino Peskov invita a essere cauti nel diffondere notizie prive di fondamento. Gli Stati Uniti fanno sapere che invieranno ulteriori 5.000 soldati in Polonia, lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth in seguito all'elezione dell'attuale presidente della Polonia, Karol Nawrocki. Trump aumenta anche la pressione su Cuba e schiera la porta aerea in Nimitz, nei Caraibi. Preferiamo un accordo, ma agiremo se c'è una minaccia, il monito del segretario di Stato americano Rubio, che annuncia il sì di Cuba all'offerta USA per aiuti umanitari da 100 milioni di dollari. Pena di morte sospesa nel Tennessee. Il personale del carcere non è riuscito a trovare la vena dove iniettare la sostanza letale al condannato Tony Carothers, uomo accusato di aver ucciso tre persone nel 96 in una vicenda con molti punti oscuri. Chiudiamo con il ciclismo. Al belga Segert, la 12ª tappa del Giro d'Italia da Imperia a Novi Ligure per 175 chilometri. La maglia rosa Eulalio si aggiudica un traguardo volante che gli fa guadagnare 6 secondi in classifica generale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. Il centrodestra pugliese scende in piazza per protestare contro l'aumento delle tasse regionali per colmare il deficit della sanità. Mercoledì 27 maggio a mezzogiorno i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega metteranno in atto un flash mob davanti alla sede della giunta regionale per dire no all'incremento dell'IRPEF. Pronta la replica del centrosinistra. Il capogruppo del Partito Democratico Stefano Minerva accusa il centrodestra di essersi ricordato solo ora delle piazze dopo aver fatto finta di niente quando si manifestava contro autonomia differenziata e definanziamento della sanità pubblica. Avrebbe commesso 11 furti nei negozi del centro di Bari nel giro di un mese, tutti sfondando la vetrina con la tecnica della spaccata. Arrestato dalla polizia un 28enne originario della provincia. Gli episodi si erano verificati in serie nel mese di gennaio e avevano destato allarme tra i commercianti. Fondamentali sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. L'ex macello di Rocchetta Sant'Antonio, piccolo comune in provincia di Foggia, si trasforma in un cantiere di creatività con l'arte del mosaico. La struttura, abbandonata da anni, è divenuta una discarica a cielo aperto e stata riqualificata. Ospiterà giovani tra i 15 e i 20 anni che hanno aderito al laboratorio del mosaico. Calcio Serie B, domani a Bolzano contro il Sud Tirol. Il Bari dovrà giocare la gara della vita per salvarsi. Dopo lo 0-0 del San Nicola, infatti, i pugliesi possono solo vincere per non retrocedere in Serie C. Sentiamo il parere di Michele Andrisani, ex centrocampista del Bari negli

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà. Sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: senza.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Ora lì, ehi.

tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.